0: accolto!
1: Sanguinidea,
0: non mandare! E venivi a cercare, volevi la tua amante!
1: È vero!
0: Mentisci, confessa, confessa!
1: Non è vero!
0: Volevi la tua amante!
1: A per Dio!
0: Il coltello! Non mi sfuggi, canaglia, anima di forzato, ferme!